Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: radio?
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Onda Libera, Free Radio.
2: Free Music.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

più. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti per la tua auto.

0: scegli Plurimarche Autocroce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
1: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna, ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
7: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo. Il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
8: Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: grande panda, 600, Lancia Y, anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.

0: temporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
4: E al Centro Commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro Commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, telederm-

0: aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Onda libera. Onda libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del Mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita. A San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
9: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
10: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super Enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto.

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Onda Libera.

0: Onda Libera. È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
1: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Sono a Palestrina in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Radio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
3: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone,

0: prestazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
3: www.studiomedicosalus.it.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
5: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
6: Onda Libera.
7: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

Onda Libera. Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo.

0: affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
0: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.gabioemozioni.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida

0: splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
1: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesare. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
6: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
7: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
8: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento curato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
12: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi. Tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
13: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte.

0: solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi, pasta all'uovo d'Ercini, è a Cave, in Viale Pio XII 51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
2: Onda Libera.
3: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

0: Onda Libera.
1: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
2: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremma 23B a San Cesario.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
11: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
13: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
9: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
0: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Animals, tanti auguri al cantante Eric, abbiamo sentito la sua possente voce, Eric Bardor con The House of the Risen Sun. Libera. Bene, veniamo, a parte le tre richieste che non posso accontentare, stamattina, cioè ragazzi, io dico sempre il sabato, no, che potete iniziare a messaggiare alle 9:30. Cioè, non appena accendo il computer, no, che si accende da solo, poi alle 9:30 per ricevere messaggi. Uno dietro l'altro. Sto full, sto pieno, ecco. Oh. Allora, quindi aspettate il vostro turno, mi raccomando, chi ha messaggiato alle 10, chi ha messaggiato alle 9.

40 deve aspettare perché ne sono arrivati tantissimi. Bene, allora andiamo. Aspettate che mi avvicino un attimino. Allora, buongiorno Paolo e te pareva. E coscienza sono da. Perché dici e te pareva? No, dico e te pareva che non te sa. Non chi te dimentica te, coscienza? Nessuno. Sei del cuore di tutti. Sono Daniele da Paliano. Vorrei ascoltare, se è possibile, Raffaella Carrà con Pedro. Ma certo, Pedro. Una buona domenica a te e la tua coscienza. Ancora con la coscienza. Dai, a Daniele, basta che la saluti una volta, che questa mi si monta. Ecco, questo mi si monta. Raffaella Carrà. Pedro.

nostra Raffaella Carrà che cantava in spagnolo Pedro. Pedro, che vuol dire che Pedro è un nome? È un nome? Ma te pare che uno si può chiamare Pedro? Perché se può chiamare Pedro, tu come ti chiami? Io mi chiamo Paolo. E allora? Mi chiamo come te. E allora? E qua si chiama Pedro. Che si domande perché si chiama Pedro? Vai a di. Buongiorno Paolo, sono Robby da Segni. Vorrei ascoltare Uomini Soli dei Pooh. Grazie, una buona domenica a te e allo staff. E tutto lo

Beh, i pu sono i pu, uomini sali! A proposito, non so se avete visto l'Eurovisione, il nostro Sal Da Vinci è arrivato quinto, ha vinto una coppia della Bulgaria, si è un po' incazzato perché dopo la dichiarazione dell'intervista ha detto meritavo un po' di più. Sal, già andando in Eurovisione ti sei fatto conoscere da tutto il mondo, quindi ecco, hai cantato bene la tua canzone, hai vinto Sanremo, sei arrivato quinto su 28-29 nazioni, quindi insomma, come si dice, accontentiamoci, no? Certo che se vincevi saremmo stati tutti più contenti, avrebbe vinto un cantante italiano,

riprovici. Se rivinci Sanremo il prossimo anno, arrivai in Eurovisione e te becchi a papagna della medaglia d'oro. Però, dai, su, cocca, te cazzà. Sal, non te cazzà. Dai, da retta. Oh, andiamo avanti. 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Enrico. Ti richiedo il grande Gabri Ponte con tutta l'Italia. Ecco appunto, stiamo a parlare dell'Italia. Tutta l'Italia. Almeno mentre lavo la macchina mi faccio un balletto. Attenta, non schizzate in faccia però. Gabri Ponte, grazie Paolo. Vabbè, ma grazie a te che hai messaggiato, perché lo ripeto, senza i vostri messaggi non esisterebbe più Domenica Radio. E a tal proposito saluto le mie ascoltatrici e ascoltatori freddi, ma proprio freddi. Gabri Ponte, tutta l'Italia.

Ponte, tutta l'Italia vedo le lucette verdi, vale a dire che stanno arrivando altri messaggi. Ah raga, dove vi metto? Dove vi metto? Non lo so. E poi apro, caricherò tutte le canzoni che mi state inviando, però raga, e poi oggi abbiamo, lo ripeto, verso le 11 l'intervista con Anonimo Italiano. Già è arrivato un messaggio che devo leggere per Anonimo. Vi ricordo, se volete fare qualche domanda, 333-222-7992 al grande Roberto Scozzi, alias Anonimo Italiano. Andiamo avanti, buongiorno e buona domenica Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone estiva di Annalisa. Un saluto a tutti e un saluto a Sabina. Annalisa, canzone estiva.

Annalisa, canzone estiva. Oggi vado più de corsa dell'altri giorni, eh? Oh, buongiorno Paolo, a te e a tutti voi. Sono Roberto. Oggi vorrei ascoltare la canzone dei Bee Gees. Grandi, immensi. E immensa pure la canzone, eh? Staying Alive. Dai che se balla. Buona domenica a tutti. Bee Gees. Wah, wah, Staying Alive.

0: fratelli Gibb alias Bee Gees, con quante volte l'avevo ballata sta canzone, oh! Vestivamo tutti de bianco, Beccovialli, con i pantaloni a zampa d'elefante, i collettoni, mamma mia che tempi! Parliamo delle nostre amiche aziende, e come sempre Centrocom 2000, sono andato a trovarlo, sì, per riscuotere la fattura. A coscienza, ti dicono, ma i cazzi miei li devi far sapere a tutti. E no, perché pare che vai là, vai a trovarlo, e a dire, ti presenti che la fattura, fammi il caffè, sembri il padrone. Ma che c'entra sembri il padrone? Siamo amici, Comperto! E tutti i componenti del Centro Comune 2000 mi posso permettere di dire, mi offri il caffè, e dai, coscienza, su, E perché a me non me lo offre? Perché gli stai sul cavolo? Oh, finalmente lo dimo. Allora, un botto di gente a cambiare le gomme. Credetemi. Perché se dico credetemi, non mi credete. Ma se dico credetemi, me credete. Un botto di gente... Raga, ma io dico, no? Qual è il gommista che vi cambia le gomme, 2, 1, 4, eccetera, eccetera, e vi dice, non c'è bisogno che me la paghi subito, me la paghi comodamente in 3 rate, senza interessi, ma che ascolti Radio Onda Libera? Sì, c'hai pure lo sconto! Cioè, ragazzi, Enamo, centro revisioni, gommista, soccorso stradale, cioè ragazzi c'ha di tutto, è veramente una grandissima azienda, la trovate a Palestrina, in via della Muracciola, località Torresina. Ricordate sempre, se volete un grande sconto, di dire che siete ascoltatori di Radio Onda Libera. Noi edite De Paolo Filippi che va aumenta il prezzo. Ecco. E parliamo di un'altra grande, ma che dico grande, grandissima azienda che è l'autocarrozzeria Lombardi. Saluto i cuginetti Lombardi, titolari della carrozzeria Roberto e Alessandro, e tutto lo staff, anche lì sono tanti. Sono anni e anni e anni, si tramanda da nonno, padre, figlioli e Spirito Santo. Non c'entra niente lo Spirito Santo. Beh, padre, figlio, Spirito... Vabbè, sì, ecco. Oh, vabbè. L'ho trovata a Palestrina, via Prenestina Nuova 265. Non è una semplice carrozzeria. Ha 4 vetture sostitutive. Vi prende la macchina e ve la riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica e certificazione della scocca a seguito sinistri. Sostituzione riparazioni cristalli. Soccorso stradale. E questa, raga, è il top del top. Avete la garanzia scritta, garanzia di 36 mesi sulle riparazioni che la carrozzeria Lombardi fa sulla vostra autovettura. E va a fare pure il caffè. Beh, allora, se avete un piccolo incidente, basta che non vi fate male, se avete tamponato, se avete eccetera eccetera, li potete chiamare, vengono a prendervi la macchina, vi do il numero 06 953 7314, lo ripeto 953 7314. Vi fanno il preventivo, dite che siete ascoltatori di Radio Onda Libera, c'è lo sconto, basta dire Radio Onda Libera, ragazzi, non è che dovete affaticare più di tanto, Ecco. Oh. Bene, ritorniamo alle vostre richieste al 333 3:22:7992. No, no, facciamo ascoltare una delle quattro canzoni di Neck, che un bel po' di settimane fa, però si deve mettere in fila, mi ha richiesto Esther con un bel messaggio: caro Paolo, per la rubrica cantautori mi fai ascoltare quattro canzoni di Neck e le scelgo io. Beh, come non scegliere la canzone che lo ha fatto conoscere? Beh, non potevo non mandarla. Ecco la prima, Neck con Laura non c'è.
1: Non c'è.

che, né che con Laura non c'è. Veloce, andiamo avanti. Parabozzi, bozzi, bo. Buongiorno Paolo e buona domenica a tutti. Finalmente un po' di sole. Guarda che sole, che sortito, Nanni. Cosce, calmo? No, beh, una bella giornata del sole. Sì, vabbè, c'è bisogno che canti, se no famo ripiove, è buono. Allora, sei proprio un gran simpaticone. Che te lo dica fa? T'ho detto di stare zitto! Addio! Simpaticone, un abbraccio forte, grazie. Oggi vorrei ascoltare Tommaso Paradiso con i Romantici, Tiziana di Anagni. Ecco Delitier, i Romantici, Tommasino Paradiso.

0: bravo Tommasino Paradiso con i romantici. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Paolo.
0: Ti ho dato manco tempo, ne mettete la cuffia, vabbè.
1: Eccoci, eccoci, siamo pronti.
0: Siamo pronti?
1: Siamo pronti, tra poco c'è l'intervista.
0: Tra poco intervisteremo Anonimo Italiano, ecco, dopo questa canzone. E ripeto, due domande già sono arrivate per farle ad Anonimo. Se volete, lo ripeto, fare delle domande, basta inviare un messaggio al 333-222-7992. E intanto ci ascoltiamo per la richiesta di Marika. Grazie Paolo per esserci anche. Marika, mi posso dare una grattata ai muscoli del.
2: Ai gomiti, volevi dire.
0: Dei così, dei bicipiti. Addio piacendo, sto qua. Ecco.
2: Ancora.
0: Addio piacendo, sto qua. Ti richiedo. Gli 883 con Tieni il Tempo. Grazie Paolo. Un abbraccio.

883 alias Malek Max Speciali con Tieni il Tempo. Allora, mi scuso con l'inte con la persona che al telefono sta aspettando, però poi quando ve lo presento vorrei sapere se conosce questa canzone che adesso faccio ascoltare a lui e a voi ascoltatori, e cosa ripensa di questa canzone. Non diciamo nulla, spero che lui sia molto attento a questa canzone e poi sentiremo il suo parere. La canzone si intitola È così, addio, di Anonimo Italiano.

0: Allora, questa canzone si intitola "È così, addio". Oh, allora, vorrei dire all'interlocutore che è dall'altra parte del telefono, non vorrei che sia caduta la linea.
1: No, sono sempre qui. Buongiorno
0: caro, come ti chiami?
1: Io sono Roberto Scozzi, detto in arte anonimo.
0: Ciao Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buona domenica a tutti, grazie. Sai che ti devo dire una cosa? Ogni volta che riascolto questo brano, non perché adesso sia il mio, mi vengono i brividi.
0: Anche a tutti, cioè, a tutti.
1: Questa canzone è una piccola opera in realtà, non è la solita canzone pop, diciamo, del pop. E ogni volta io l'avrò cantata, figurati, 10.000 volte, durante tutti questi anni tour. Ogni volta che canto questa canzone e che l'ascolto, non so se fa lo stesso effetto, mi vengono i brividi.
0: Anche a me Roberto. E poi è stato il tuo primo grande successo, no? Se non sbaglio.
1: Primo successo, dicembre, usciva dicembre 1994 esattamente,
0: sì.
1: A Natale. Questa cosa misteriosa, e che cos'è questa canzone? Chi l'ha scritta? Chi l'ha cantata?
0: Disco di platino, cioè non è che te sei stato proprio a dire vabbè, va, ecco, insomma, un bel po'. Bra, sei immenso, lo sai che quanta stima ho di te.
1: Grazie.
0: Ecco, non mancherà mai, perché sei stato e sei una delle più belle voci del firmamento italiano. Grande cantautore. È quello che c'è da dire, diciamo. È quello che c'è, diciamo. Allora, Roberto. Io avevo detto agli ascoltatori di mandare qualche messaggio se volevano farti qualche domanda.
1: Sei
0: disponibile?
1: Assolutamente sì, sono qui.
0: Ecco, allora, la prima domanda che è arrivata è di Rita. Ti dice: come mai hai pensato a indossare una mascherina?
1: Ciao carissima Rita, allora te lo dico in due parole, perché Anonimo Italiano nacque da un progetto artistico insieme a Michele Mondella di creare un personaggio di sogno, una sorta di ectoplasma musicale, diciamo, una cosa che non si era mai vista prima, una cosa di fantasia, e quella cosa lì invece ebbe un successo enorme.
0: Io ti ho conosciuto con la mascherina tanti anni fa, in una discoteca, e mi sei subito piaciuto, sinceramente, il tuo stile, la tua voce, il modo di scrivere i testi, come si dice, Michael, come mi colpì la prima canzone di Lucio Battisti, mi colpì anche la prima canzone di Anonimo Italiano. Allora,
1: perché poi alla fine, sai, al di là dei personaggi, delle

0: maschere e dei cantanti, restano le canzoni.
1: Bravo.
0: Questa canzone ancora oggi, come quelle che ascolteremo più tardi,
1: certo,
0: comunque la cantano tutti. E quella lì è quella, quando una canzone diventa di dominio pubblico, diciamo, che la conoscono tutti, allora l'artista ha raggiunto il suo scopo. È
1: bravo.
0: Quello.
1: Approvo, capirai, io mi metto a cantarle pure durante in macchina. L'altro sabato ho passato un altro tuo brano che è stupendo, Ballando questo tempo, quindi pure bella quella.
0: Scritta da Stefano Borgia questa, Borgia della Migliore Acqua. Insomma,
1: esatto.
0: Parliamo di grande cantautorato, di testi belli.
1: Direi proprio di sì. Un'altra domanda da parte di Emma.
0: Sì.
1: Le tue canzoni, caro anonimo, sono autobiografiche?
0: Molto spesso sì, non sempre. In modo particolare la mia canzone, Mi mancherai, l'ho scritta proprio in un momento preciso, che era appena successo una cosa di lasciarsi un giorno a Roma. Quindi sì, a volte sì, a volte chiaramente sono anche testi di fantasia, perché comunque sai, la fantasia ritorna nella canzone, quindi. Però la sensibilità di scrivere certe cose sicuramente mi appartiene, anche altrimenti non sarei un artista, sarei soltanto una persona che canta canzoni di altri e
1: non
0: mi interessa.
1: Veniamo a, ce n'erano, a Franca che dice, noi che ascoltiamo Radio Onda Libera sappiamo che a Paolo, ecco, ci metterò in mezzo, che a Paolo piace molto anche questa, anche questa è vita. Ma la tua preferita, ti dicono?
0: Guarda, sono queste due, sono esattamente E così addio ed anche queste vita.
1: E vai!
0: C'è anche tu come me.
1: Aspetta,
0: c'è anche ancora qui. Esiste anche ieri che è una perla di 3 minuti bellissima. Sono canzoni con un testo importante, con arrangiamenti importanti, con una sensibilità artistica che non nasce dal caso. Poi ho lavorato con degli autori splendidi che poi hanno scritto per Mina, figurati, per la Pausini, quindi sono canzoni che io non canto a caso, però
1: certo.
0: Capisci? Cioè sono dei brani, io direi cantautoriali.
1: Beh, tu sei grande cantautore, non ho capito, Robè, dai. Allora, Maria ti dice invece, non poteva mancare una domanda del genere, la tua voce somiglia moltissimo a quella di Claudio Baglioni, l'hai mai incontrato?
0: Non l'ho mai incontrato, ieri è stato il suo compleanno, gli faccio veramente sincerissimi auguri, un personaggio storico, figuriamoci, insomma, io sono un suo allievo di bottega, diciamo, cioè, è come quando una volta c'era l'artista principale, c'era l'allievo che imparava da quell'artista. Quindi no, ci mancherebbe altro, insomma. Claudio Baglioni non lo sostituisce nessuno. Anonimo Italiano soprattutto all'inizio era molto simile alla voce di Claudio Baglioni, ma poi hai visto anche durante il programma Ora o Mai Più, alla fine ho dimostrato nel mio piccolo di poter cantare qualsiasi cosa, quindi in realtà anche questa cosa poi è andata a finire, no? Credo, spero almeno.
1: Beh, insomma, basta questa cosa. E a proposito del programma, Susi dice, ti abbiamo visto al Rai 1 con Ora o Mai Più. Ora o Mai Più. Il seguito, punto interrogativo, non so che vuol dire, però.
0: Il seguito, esatto. No, io le rispondo in maniera molto franca, io sono sincero e diretto. Purtroppo dopo Ora o Mai Più io avrei dovuto fare Domenica Inn e anche l'Addalivo e a me non le hanno fatte fare, non si sa per quale motivo. Io stavo là, tutti hanno fatto questo programma, va bene, io questa cosa la
1: sottoscritto. Infatti.
0: Meno che il sottoscritto che l'hanno lasciato lì, ma adesso la fai pure te, Evidentemente uno o è troppo bravo o è troppo pesso.
1: Beh, io opterei per il primo. Hai cantato canzoni insieme a Riccardo Fogli che ti ha elogiato.
0: Come no?
1: Ecco, Masini che ti ha elogiato.

0: dell'urta l'apparizione del mio amico Roberto. Niente.
1: Infatti Riccardo a domenica Riccardo Colli, che è un gran signore prima di tutto, prima che un grande artista, ci ha pensato lui a ricordarli. Quando ha partecipato a domenica Indy, Riccardo ha detto: guardate, c'era anche Anonimo Italiano, hanno parlato di te. No, ma è stata un'esperienza fantastica, scherzi, due mesi su Rai 1, è stata una cosa bellissima, però purtroppo io arrivo, anche mica, a un certo punto mi manca sempre uno per fare dopo, l'amore.
0: Fai sempre eterno, quaterno, cinquina, ma te manca la tombola, te manca la tombola, Roberto. Allora, c'è un'ultima domanda. Elisa, che ti dice: che ne pensi della musica di oggi?
1: Allora, io ieri sera ho seguito anche un pochino quell'evento, come si ricorda,
0: l'Eurofestival,
1: esatto. Ma allora, la musica di oggi è cambiata, sicuramente è cambiata rispetto alla nostra, cioè noi veniamo appunto da Baglioni, dall'Imbizzo, Dalla, insomma, abbiamo la gente che non è che erano proprio stupidi. Oggi la musica è cambiata soprattutto nei testi, ti dico la verità, cioè i testi oggi sono un po' buttati lì alla, mi sembra almeno, però ieri sera ho visto un bel Eurofestival, però è tutto un po' uno zumba zumba zuppa pa, zuppa zuppa zuppa pa. E beh, perché è così?
0: No, invece, guarda, che in radio ne discutiamo spesso con l'amico Stefano della musica, che è cambiata, vero Stefano?
2: Sì, è cambiata, lo diciamo molto
0: diciamo molto spesso. Io sarà che so un romantico, sarà che so,
2: Paolo non l'accetta,
0: sì, alcune alcuni brani proprio non li digerisco, e rimpiango i De Gregori, come hai detto te, i Venditti, i Baglioni, i Battisti.
1: Ma scherzi, Lucio Battisti, mamma mia ragazzi, stiamo parlando di un monumento.
0: Capito.
1: Con Mogol.
0: Monumento proprio. Sì, vedo qualche giovane che si dà da fare, scrive dei bei testi, però non c'è più quei tanti cantautori come c'erano una volta.
1: I vari Gianni Togni,
0: bravo,
1: c'è una scuola lì dietro che fa paura, non finisci più di nominare gli alunni del sole, Paolo Moretti, ma
0: Paolo Morelli,
1: mia, tocca a Paolo Moretti.
0: Roberto, allora, quasi in chiusura, dimmi tu quand'è che possiamo rivederti va lì con carro armato alla Rai e dice: oh, esisto pure io, che voi siete,
1: che sto qua,
0: siete scordati, e dai,
1: ma guarda, ti dico la verità, te la confesso qui adesso a onda libera in camera caritatis, come si dice, ma allora c'è un progetto per presentarmi al prossimo Sanremo. Un big vero mi ha chiesto, cioè, ti posso presentare io se vuoi, mandami il brano. Dai, vedremo un po', incrociamo le dita.
0: No, Robè, per carità, qua c'è il mio voto, prima di cantate vanno il voto. Prima che canti.
1: Voglio dire, vedi, sono riusciti fuori tutti, anche il carissimo Saldavicci, che io conosco da anni, Saldavicci, no?
0: Bravo, sì.
1: Un artista spettacolare, non è che è bravo di più, e adesso tocca a me. Insomma, gira sono riusciti fuori tutti questi novantini, no?
0: Degli anni 90, sì.
1: Degli anni 90, e quindi mi hanno proposto questa cosa. Io adesso non mi voglio fare facili illusioni, però vediamo.
0: Ma come no?
1: Ci provo. Guarda che sono tipo 20 anni, io non mi sono mai presentato a Sanremo, e questa è la
0: cosa.
1: Forse quest'anno ci provo.
0: Incrociamo i piedi, i vidi, le mani.
2: Speriamo.
0: Incrociamo l'occhio, incrociamo tutti. Però Robè, io non è che ti voglio sviolinare, perché sai da tanti anni che stima, che, sì, che ho di te.
1: Ci conosciamo, dai.
0: Ecco, dai.

0: Io ogni volta che ascolto le tue canzoni veramente mi batte forte il cuore, perché sono a parte la musica, ma le parole,
1: arrangiamenti, ma scherzi, gli autori, ma gente a parte quello che ho scritto io, ma io ho lavorato anche con Cremonesi, Cavalli, i primi autori della Pausini, ragazzi.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Ieri, ancora qui, ma quelle sono canzoni, io adesso lo dico molto umilmente, da vincere Sanremo la prima serata. Se tu vai a Sanremo con Ancora qui o con una Ieri, non posso ignorare la bellezza di un brano del genere,
0: no,
1: capito?
0: No.
1: Che poi oggi sia cambiata la musica, sono cambiate le voci. Adesso ti concludo. Per esempio, Adoro Un Me Più, a me mi dava contro la giuria dicendo, ma tu fai troppi abbellimenti, troppi ricopoli.
0: Sì.
1: Dico, ragazzi, ma che vuol dire? Cioè, cantare questo. Voglio dire, quelli sono abbellimenti che fanno parte della scuola del canto italiano. Lo stesso Baglioni è un maestro a fare queste cose, no?
0: Mm-hmm.
1: Questi abbellimenti, quindi vabbè, speriamo bene, ti voglio dire.
0: Roberto, allora guarda, io ti abbraccio veramente caldamente.
1: Grazie.
0: Come i nostri ascoltatori,
1: a tutti.
0: Adesso appena che chiudo, però non me ne volere, devo mettere anche queste vita, perché gliela faccio.
1: Quel brano è diventato un inno, guarda, quel brano è diventato un inno. Io quando faccio le serate faccio anche queste vita, la cantano tutti, straordinario.
0: Ma io ti ringrazio anche di un'altra cosa, perché ogni tanto quando ci incontriamo e vengo a vedere i tuoi concerti e tu mi noti, dici adesso canterò una canzone che piace a Paolo di Radio Onda Libera, e te la ricordi che anche questa è vita. Ecco.
1: Ma guarda, io l'ho cantata recentemente anche a Siena e a Rovigo, la conoscono tutti. Appena attacco,
0: no?
1: Anche questa è vita, la cantano pure i bambini.
0: Senti,
1: che te devo dire? Ma te la vedi la partita fra poco?
0: Sto in radio. Tu chi tifi?
1: Roma, ovviamente.
0: Roma. Beh, sarà un bel derby, spero che sia un bel derby. Roberto, sarai ospite tra un altro po', non ti preoccupare, sei sempre nei nostri cuori.
1: Grazie a voi, buona domenica a te Paolo, a tutti gli amici di Radio Onda Libera, parte mia.
0: Grazie caro,
2: ciao Roberto.
0: Bene, allora mi ha fatto piacere, caro Stefano, ritrovare Roberto.
2: Se va a Sanremo, immagino Paolo sarà il suo primo tifoso.
0: Ma sta scherzando,
2: appunto.
0: Appena diranno, ed ecco a voi Anonimo, cioè Roberto, cioè voto.
2: Voto. Peccato che ne puoi fare solo uno di voti, se non sbaglio. Quindi, però.
0: Mannaggia. Bene, allora, visto che ci siamo. Metto la canzone, la mia preferita,
2: vai.
0: Di Anonimo Italiano. Anche questa è vita.

0: Massimo Italiano con Anche questa è vita. No, mi è piaciuto quando ho detto Battisti, ha detto papà, sta a parlare di un monumento, eh.
1: Eh beh, guarda un po'.
0: Un monumento! Vabbè. Allora, se parliamo delle nostre amiche aziende.
1: Ma certo, salutiamo le nostre amiche aziende. Allora ti porto al nostro centro storico per parlare della nostra amica Simona, del negozio Minime Palestrina, la boutique al centro storico Prenestino in corso Pierluigi numero 33, dove c'è tutto per l'abbigliamento dei vostri piccoli da 0 mesi fino ai 16 anni. Tra i brand ricordiamo Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalu e Amaya. Ci sono tantissimi completini per la stagione primavera-estate. Ovviamente già trovate un ottimo sconto e troverete solo prodotti in cotone e lino, quindi tessuti veramente importanti. Potete acquistare anche dalle pagine social, la spedizione avviene in tutta Italia, il lunedì è il giorno chiuso di riposo, poi c'è il pagamento anche in tre comode rate. Ti porto poi sempre a Palestrina dal nostro amico Simone Maggi, perché lo sappiamo, la domenica è il giorno di riposo, ma riposo per i clienti, perché lui probabilmente si trova dentro al laboratorio a preparare il pane e le pizze per domani, perché come sai ha aperto anche al punto di cave, nel bar 6x6, e quindi lì ci sono sempre tutti i prodotti del nostro amico Simone del Forno Maggi, che trova da lunedì lì possiamo trovare belli esposti precisi, pane di ogni genere, pizze fatte al momento, ideali per i nostri amici lavoratori che si vogliono fermare per fare un bel trancio di pizza ripiena, e poi tutti i prodotti casarecci per quanto riguarda anche la parte dolci, quindi con ciambelloni, biscotti e biscottificio. Poi Paolo, andiamo anche a salutare i nostri amici di Smart Laundry, perché continua la promozione fino al 21 di giugno.
0: In giugno, sì.
1: Potete portare i vostri piumoni, i vostri maglioni, capispalla, e vi ricordo che sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito e meno fatica, il top del pulito a metà prezzo sul terzo capo, sempre promozione per le scarpe, vi ricordiamo, e anche per la parte delle camicie che le lavano e le stirano a soli 2,50 euro, veramente un prezzo incredibile. Loro sono a Palestrina nella zona 167, quindi potete andare tranquillamente a nome di Radio Onda Libera per il vostro sconto che vi aspetta. Tra poco saluteremo anche le altre,
0: diciamo che stanno anche a San Cesario,
1: San Cesario e Roma, esatto, Roma, hanno altri tre posti,
0: hanno tre punti vendita e vanno meravigliosamente bene, questo ci fa piacere,
1: strapiacere.
0: Bene, ritorniamo alle vostre richieste 3 3 3 2 2 2 7 9 9 2. Ciao figo, mi fai ascoltare Bacco per ma questa si embriaca sempre, ma state zitto, si embriaca Bacco per Bacco di Zucchero. La ringrazio molto, ecco, manteniamo le distanze, grazie, mi dia del lei, la ringrazio molto, un bacione grande a te Sabina e Franco da Giuliana. Stefano, guarda un po' che
1: Ti ha fatto segno, il segno del rock,
0: sì, il segno del rock, ha mandato il segno del rock,
1: siete due rocchettari,
0: sì, antipatica. Zucchero, Bacco per Bacco!

0: Marco Bermacco, Zuccherino. Buongiorno Paolo, buona domenica a tutti. Vorrei ascoltare: il sole esiste per tutti? Beh, quando esce
1: è per tutti.
0: Quando
1: sì.
0: Esce è per tutti. Di Tiziano Ferro, bacioni Sabrina da Labico.
1: Ciao Sabrina.
0: Tiziano Ferro, lo sole esiste per tutti.

accetti una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Simeone esiste per tutti, Tiziano Ferro, ma a che ora gioca la Roma e Lazio?
1: Alle 12, Paolo, quindi tra poco consentici ecco anche di fare degli aggiornamenti, infatti, di questa partita durante la trasmissione.
0: E certo, come no.
1: Per forza.
0: Ma
1: non solo il derby, anche le altre partite, perché giocano in tanti alle 12. C'è anche il nostro Milan alle 12.
0: Non me lo nominà, per favore.
1: Io te lo dico, quindi... Tra mezz'ora trasformiamo un po' Domenica Radio oggi.
0: Noi ci stiamo giocando la Champion, quindi.
1: Ma tu anche gli altri se la stanno giocando.
0: Che purtroppo, mannaggia, lo ripeto, all'andata siamo andati. Potevamo vincere. Se era come l'andata, vincevamo lo scudetto.
1: Ecco.
0: Quella del ritorno ha cominciato a piare i fischi. Boh. Vabbè, dai. Allora, altro compleanno da festeggiare.
1: Di chi?
0: Grande cantante americano, non vedente.
1: Ok.
0: Stevie Wonder. Grande pianista, compositore, quindi anche autore delle sue canzoni. E augurando buon compleanno a lui, vi faccio ascoltare la canzone che l'ha reso famoso.

0: famoso, la prima sua canzone che poi tradusse anche in italiano, la cantò anche in italiano, però l'originale è più, non lo so, più boh.
1: Ti piace di più?
0: Mi piace di più, ecco. Stevie Wonder, I just call to say I love you.

0: Wonder, I just called to say I love you, che significa ti ho chiamato soltanto per dirti ti amo. La conoscevi sta canzone?
1: La conoscevo, sì, sì.
0: La conoscevi anche se sei giovane, eh? Vedi come rimango, come dicevamo con Anonimo.
1: Rimangono nel tempo.
0: Rimangono, non c'è niente da fare, guarda, non c'è niente da fare. Allora, c'è un abbinamento.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda questa canzone. E poi ce ne sarà un altro su, mi state richiedendo i buchi, cioè ragazzi vi devo abbinare perché sennò. Allora, vabbè, pensiamo adesso. Buongiorno Paolo, sono Filomena, ti vorrei richiedere la cura di Battiato e dedicarla a mio zio con un messaggio: ti stiamo accanto con tutto l'amore che abbiamo, torna presto a casa. Poi buongiorno Paolo, siamo Ivan e Ilaria da Montecompatri. Chi se risente? Grazie ragazzi, grazie. Allora, vorremmo dedicare la cura di Battiato a mamma Gianna. Un bacio a te e alla tua, ecco, che te pareva, e alla,
1: non si la dimentica nessuno Paolo, la tua coscienza, eh?
0: Purtroppo no,
1: ormai dopo tanti anni ha lasciato il segno anche lei, dai, bisogna
0: sì
1: dire.
0: Sì sì, un segno amaro, ma l'ha lasciato, l'ha lasciato. Eccola qua la cura Battiato.

0: bella, bella, bella. La cura Franco Battiato. La prossima canzone che ho scelto per quanto riguarda i cantautori che mi hanno richiesto, oggi parliamo di Neck, vi ho fatto sentire Laura non c'è. Questa canzone, lo dico agli ascoltatori, sì, se se la ricordano, a te caro Stefano.
1: Ma come non ce la ricordiamo?
0: Suscitò un casino in Italia, le antiaborto, le femministe, le si scagliarono contro Neck perché ha scritto questa canzone che è contro l'aborto, perché infatti la canzone parla di un uomo che cerca di convincere la propria donna a non abortire perché ormai il bambino è dentro di lei, ora bambina insomma, ecco, certo. Però parla di un bambino e figurati, successe un macello, io me lo ricordo, guarda proprio. Lui ha detto mi sentivo di scriverla, l'ho scritta, mi sentivo di cantarla, l'ho cantata e sono fermo sulle mie opinioni.
1: Certo.
0: E viva la democrazia, ognuno la pensa come vuole. E beh, fece scalpore, ve la ricordate? Penso di sì. Neck con Inte.

0: Mamma mia, proprio commovente.
1: Bellissima, bellissima.
0: Bella canzone, complimenti a Neck. Infatti c'è un messaggio che dice: buongiorno Paolo, Neck è fantastico, la canzone In te è molto significativa, l'abbiamo detto. Grazie Marinella da Paliano. Marinella ogni tanto si fa risentire.
1: Ciao Marinella, buongiorno.
0: Buongiorno, ogni tanto ricicci, come si dice da ste parti. Beh, grazie anche a come si chiama? A Esther, che è stata l'ascoltatrice che mi ha richiesto quattro
1: le canzoni di Neck.
0: No, l'ho scelte io.
1: No, come, cioè, come cantautore,
0: sì, cantautore Neck. Domenica prossima c'è un cantautore.
1: Non lo vogliamo dire?
0: Ma guarda, aspettate, ma quando arriva, porca. Cioè, lo diciamo?
1: Diciamolo, Paolo.
0: John Lennon,
1: ah!
0: Mamma mia!
1: Da veri intenditori, diciamo, non è un cantante proprio qualunque, John Lennon.
0: Mamma mia, guarda, no, per carità, gli ascoltatori vanno rispettati e fino adesso mi hanno richiesto cantautori bravissimi. Quando ho letto il messaggio, caro Paolo, di questo, non mi ricordo chi è che lo ha richiesto, vedremo domenica, quattro brani a tua scelta di John Lennon. Momenti svengo.
1: Devi andare a riascoltare tutta la sua discografia, Paolo.
0: Con i Beatles, no. Sceglierò quattro canzoni che ha cantato. Beh, qualcuno capiterà che ha cantato con i Beatles, ma poi quando si sono sciolti lui ha cantato da solo.
1: Anche da solo, certo.
0: Imagine, Woman. Vabbè, zitto.
1: Ce ne ha.
0: Allora, parliamo delle aziende.
1: E parliamo delle aziende, parliamo dei nostri amici di Preneste Lab, perché qui si parla di salute e loro vi aspettano per le vostre analisi, per i vostri tamponi, i breath test, i test genetici. Potete scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze, che è anche online sul sito di prenestelab.it. C'è una segreteria a disposizione aperta tutti i giorni fino alle 13. Sono presenti anche su Mio Dottore. Vi ricordiamo che i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Loro sono a Palestrina nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio 15. Vi facciamo qualche esempio: lo screening uomo e donna a partire da 49,90 con 20 analisi, ma per andare nello specifico l'analisi sulla celiachia 89,90, per la tiroide da 29,90, lo stesso prezzo per l'analisi del diabete 29,90, e poi c'è il pacchetto gravidanza a 359 euro, ma lì sono più di vari pacchetti, quindi andate a chiedere informazioni se c'è questa ragazza, la donna incinta, per fare le analisi, che è molto molto importante, Paolo.
0: Beh, insomma.
1: E poi, a proposito di celiachia, voglio salutare i nostri amici del negozio Gluten Free House, perché è rivolto a tutte quelle persone che sono celiache, che hanno l'intolleranza al glutine, ma da oggi non è più un problema, perché Gluten Free House troverai ogni genere di alimento per la tua dieta, la vasta gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio, dal secco al surgelato. È convenzionato, lo ricordiamo, con la Regione Lazio e quindi potrai pagare con la tua tessera sanitaria. Gluten Free House è a Palestrina in via Pedemontana numero 40, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30 chiuso il giovedì pomeriggio. Salutiamo la nostra Michela che si trova in cucina da Ortica Madre. Ciao Michela, buongiorno.
0: Ciao Michela.
1: Non gli facciamo attaccare il sugo, pa, perché perché dice poi quando comincia la coscienza a dire le sue fregnacce mi fa sbagliare. E allora, dalla terra alla tavola e la cucina selvatica con il suo ristorante Ortica Madre, i prodotti del nostro orto è il cesto bio, l'orto di Michela, solo di stagione a chilometro zero. Cucinati con amore, non c'è altro, venite a provarli ragazzi. Sono aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena, quindi prenotate ovviamente per questi giorni e per tutta l'estate, che eccola arrivata con questa bella giornata, si può sicuramente mangiare all'aperto nel nostro bellissimo centro storico, nella piazza Regina Margherita numero 9. Pranzate a fianco a Pierluigi, ragazzi, ma che volete di più? Ristorante Ortica Madre, centro storico, prenotate al 333 12 16 883 o comunque sulle pagine social ci sono tutti i contatti di Michela per prendere posto, ma almeno per la settimana prossima, che penso che oggi già è tutto pieno. Ciao ragazzi, buon lavoro e buona domenica. Tra poco Paolo e gli altri sponsor, eh?
0: Ok, intanto ritorniamo alla musica, la musica richiesta da voi. Buongiorno Paolo, una buona domenica piena di sole, finalmente dopo tanta acqua. Tenemose buoni, raga. Tenemose buoni. Però sembra che oggi vada molto meglio, anche oggi pomeriggio, ecco. Cerchiamo di stiamo zitti, non lo diciamo, ecco. Allora, ti vorrei richiedere Gerusalemme, e un abbraccio a tutti voi di Radio Onda Libera.
1: Grazie
0: Gerusalemme. Ballichiamo poco.

0: Gerusalemme! Gerusalemme! Allora, abbiniamo un'altra canzone che si chiama dei Pooh, sui Pooh, cioè. Cioè l'originale, quello che me l'ha richiesto prima. Buongiorno Paolo, sono Betta. No, quella va sotto. Questa no.
1: Pa, non fa macelli, pa.
0: Non so macelli, ma sono tanti.

0: Aspetta, è questa. Allora, buongiorno Paolo, sono Fabiola. Betta era richiesta un'altra, mi sembra. Vorrei ascoltare una delle più belle canzoni dei Pooh, tra parentesi, secondo me, che è Pensiero. Grazie Paolo, un abbraccio. E poi c'era...
1: va alla ritrova.
0: Cioè, vedi, poi dici, Paolo non mi accontenta. Cioè, non vedrò proprio.
1: Paolo è cattivo.
0: Paolo è cattivo. C'era qualcun'altra, mi sembra, o altro, che mi ha richiesto un'altra canzone dei Pooh. Forse questo? È questo?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno. Mi metti i figli più tardi dei Pooh, grazie. Allora, tocca tradurre.
1: Qual è la canzone I figli? C'è una canzone dei Pooh che si chiama I figli.
0: C'è, però non ho. Allora, buongiorno, mi metti i figli, esiste, però dice più tardi. Beh, c'è qualche. Vabbè, non lo so, vabbè, comunque non manco te firmi, non mi sembra che c'è la firma, o se mi sbaglio.
1: No, non c'è, vabbè,
0: non c'è la firma,
1: hanno richiesto la canzone.
0: Forse sarà, cioè, però ti abbino a Pensiero, perché sennò dopo mi tocca a me, due Pooh, ecco, più tardi non l'ho capito, però... forse voleva dire magari più tardi me la metti.
1: Sì, sicuramente Paolo, quando ho scritto anche più tardi, sa che le canzoni vanno sempre un po' più tardi delle richieste, quindi
0: è stata bravo
1: a dire così. Bene,
0: vabbè, ok, allora
1: grazie,
0: ci ascoltiamo.
1: Per il messaggio,
0: grazie, vabbè, chiaro, grazie del messaggio, magari te firmi i Pooh con Pensiero.

0: indimenticabile brano dei Pooh, Pensiero. Allora, riscritto la signora o signorina che mi aveva detto i figli più tardi, e dice: allora, sono Stefania. E Stefania, te potevi firmare, figlia mia. Il messaggio l'avevo mandato alle 10:22. Beh, prima delle 10:22 ne sono arrivati 40 dei messaggi, cominciano alle 9:30. Allora, avevi appena una canzone dei Pooh, e qua l'ho mannata stamattina.
1: Per questo motivo ti ha scritto così. Grazie. Ecco, ma grazie a te, Stefania. Grazie.
0: Avevo mandato, mi era stato richiesto Uomini Soli.
1: Ok.
0: Dei Pooh. Vabbè, potevi messaggiare, te l'avrei messa in coda. Però se tu, perdonami, però se tu mi scrivi buongiorno, mi metti figli più tardi, dei Pooh. Poi se non. Vabbè, che vi spiego del computer? Vabbè, niente. Vabbè, come non detto, ok. Allora, come annunciato anche da Anonimo Italiano, ieri è stato il compleanno di uno dei più grandi cantautori italiani.
1: E chi è, Paolo?
0: Ha detto prima.
1: Claudio Baglioni.
0: Claudio Baglioni è stato ed è uno dei più grandi cantautori italiani, non bisogna dimenticarlo. Quante canzoni ha scritto Claudio Baglioni?
1: Ne ha scritte un bel po',
0: Era l'enciclopedia. Io preferisco mettere sempre le canzoni che l'hanno fatto conoscere, cioè agli inizi della sua carriera. Facciamo gli auguri a Claudio, e non poteva mancare. E tu?

0: come balla a scrivere un'altra canzone come questa?
1: Paolo, non si sa mai, non si sa mai, non dire così perché no. La vita è lunga e possono uscire altri artisti come Baglioni, assolutamente.
0: Sarà fa la fila, guarda. C'è qualche novità dai campi?
1: No, non ci sono novità.
0: Quindi
1: tutte 0-0.
0: Vabbè. E allora noi andiamo avanti con la musica. E andiamo avanti con Buongiorno Paolo, sono Betta. Vorrei ascoltare Dalla pelle al cuore di Venditti, ecco appunto, tanto per dire i cantautori della volta.
1: Ancora, guarda che sono bravi pure quelli di oggi, dagli tempo.
0: Io dico, cioè, tu
1: a noi piacciono,
0: a voi giovani
1: sì.
0: Piacciono, io che sono anziano,
1: e tu sei un po' anziano, sei rimasto ai gusti di una volta.
0: Sono rimasto ai gusti della volta,
1: ma non vanno più de moda.
0: Lo so, per esempio, vedi, Ultimo non va de moda e mi piace. Achille Lauro non va de moda,
1: no,
0: e mi piace.
1: Non va de moda,
0: appunto dico, Tommaso Paradiso non mi piace, eppure va de moda.
1: Oh, vedi,
0: ti sto dicendo che ne ho detti tre. Alfa mi piace, ma non va, cioè io sto parlando, come diceva Anonimo, non ci sono più testi di una volta. Boh, tu lo puoi pensare come ti pare, per carità. Tu potresti anche essere tifoso dell'Inter,
1: per esempio
0: io alzo le mani. Io sono purtroppo tifoso del Milan, però ognuno c'è proprio
1: ognuno c'è il proprio gusto, esatto. No, noi giovani amiamo anche le canzoni di oggi.
0: Dei rap, trap.
1: Dei rap, fanno.
0: Certo, che cantano con l'autotune, non c'hanno. Cioè, ma quella è musica, ste. Quella è musica, oh.
1: Sei troppo di parte.
0: Sarò di parte, forse rimbianco troppo anche Vasco Rossi. Cioè, che ne so, che te devo dire, boh. Vabbè, Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore.

0: Antonello Venditti dalla pelle al cuore, mentre andava sta canzone, caro Stefano.
1: Sì.
0: A parte che noi di Radio Onda Libera passiamo anche i brani recenti.
1: Ma certo, ma certo.
0: Musica del passato, del presente, per carità. Allora, se io ti faccio una domanda.
1: Vai.
0: No? Ma no, per fare polemica, per ragionare così. Allora, ti ricordi qualche brano di Lucio Dalla?
1: Ma come no?
0: Oh. Me ne dici uno di Sfera Ebbasta?
1: Ma a parte che Sfera Ebbasta non è tra i miei generi preferiti, quindi non è lui il cantante che possiamo paragonare. Che paragone fai? Però non puoi fare i paragoni di quelli che sono stati grandi e hanno fatto 50 anni di carriera con chi sta nascendo adesso, che magari potrà fare la stessa carriera di Lucio Dalla, ma lo sapremo solo fra 20-30 anni. E questa è la differenza, secondo me. Devi solo aspettare, dobbiamo aspettare, perché quando anche le canzoni di vari Venditti appena scritte, Rino Gaetano appena scritto, non se lo filava nessuno all'epoca, era quasi uno sconosciuto, perché comunque
0: ma
1: non,
0: dopo la prima
1: non
0: però,
1: andavano all'inizio
0: sfondato. Però
1: all'inizio visto passava poco, l'ospitate pure lui poco, perché comunque era un po' già particolare, no, nel suo brano. Col tempo l'abbiamo stramato, l'abbiamo tutti quanti. Sono quelli che magari all'inizio non vengono compresi e poi col tempo magari usciranno fuori. Bisogna avere pazienza, papà.
0: Tu dici che fra vent'anni...
1: Fra vent'anni magari, ecco, i Pinguini Tattici Nucleari potrebbero aver scritto la storia anche loro. Perché hanno fatto vent'anni e fra vent'anni saranno amati di quelli di quelli che faranno la musica di vent'anni fa. E che ne sai?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È solo il tempo potrà dirlo.
0: Sì, sì, io a volte domando, no, anche ai miei nipoti, che soprattutto uno che è proprio io sono pazzo per Battisti e lui è pazzo per Ultimo.
1: Ultimo a tutte le carte in regola, magari per fare una strada come Battisti, come Vasco Rossi.
0: Oh, allora io ogni tanto quando ci incontriamo parliamo di musica, no?
1: Certo.
0: Bello de nonno, c'ha 20 anni, è bello de nonno, cioè, ma tu ti ricordi qualche canzone? No, i Beatles li conosco per sentito dire.
1: Per sentito dire.
0: Ecco. I Rolling anche adesso, perché ancora stanno
1: sono attivi.
0: Ecco, poi se mi dici Battisti, nonno, chi è che non conosce Battisti? Ecco, la differenza è che se tra 20 anni
1: non lo sappiamo,
0: uno dice
1: chi era Ultimo?
0: Chi era? No, Ultimo secondo me farà esplorare, già lo sta facendo.
1: Esatto.
0: Quindi, ecco. Io prima ho detto Sfera Ebbasta, eppure è molto seguito dai ragazzi.
1: Oggi è molto seguito, però se farà strada lo vedremo solo strada facendo. Ecco.
0: Come diceva Baglioni.
1: Come diceva Baglioni.
0: Lo vedi, ecco.
1: Loro oggi sono consacrati perché hanno fatto una carriera lunga 40 anni.
0: Cioè i Pooh ancora, ecco, a Verona hanno riempito lo stadio. Voglio dire, dopo 60 anni che stanno a cantare, Stefano.
1: Sì, sì.
0: Ecco. Per farti capire,
1: non ti fidi tu che questi di oggi dureranno 60 anni?
0: No,
1: qui.
0: Okay. Mi dispiace perché la musica italiana non penso che ci potrà essere un cantautore che tra 20 anni sarà ricordato come appunto un De Gregori, Battisti.
1: Ma non è detto, io questo te la boccio, perché vedi nel calcio, dopo che avevi visto Maradona, sì, e quando nasce un altro Maradona, per esempio è nato Messi, che forse sarà stato pure più forte di Maradona, nel senso, quindi dopo tanti anni è uscito fuori un altro campionissimo, o no?
0: Paragonare Maradona oppure Pelé,
1: perché non gli possiamo paragonare, quelli sono delle epoche.
0: Posso dire che mi è piaciuto molto Van Basten, Gullit,
1: infatti.
0: Rijkaard, ma no, perché sono milanista, perché ero fuori classe,
1: ma non è che oggi pure mancano i fuori classe ai tempi di oggi. Ci vuole tempo.
0: Un Maldini?
1: E perché? Speriamo che torni un difensore così forte. Ma
0: un Baresi?
1: Ma speriamo, cioè, che se sono italiani, però per esempio gli stranieri ce ne sono di giocatori forti.
0: Ah, vabbè. Io sto parlando di cantautori italiani.
1: Cantautori italiani, e vedremo. Dai, che abbiamo. La musica italiana va sempre forte.
0: Non lo sai, l'ho detto prima. Saldavigi è
1: arrivato quinto. Sì, quinto. Sì, ho visto. Ha vinto una canzone bulgara. Guarda, il nostro Saldavigi, quinto all'Eurovision.
0: No, si è incazzato, ha detto che doveva vincere.
1: Doveva vincere.
0: Salle, io ho detto accontentate, perché insomma, non eri molto famoso prima di Sanremo. Oh, sei diventato famoso grazie a Sanremo.
1: Chissà quante belle canzoni scriverà anche Sal da Vinci.
0: Ecco, speriamo.
1: Speriamo.
0: Che faccia come Gigi D'Alessio.
1: Perché no? Perché no?
0: È questo che intendo dire. Buongiorno Paolo, sono Irene. Mi fai ascoltare. Ecco, questa canzone l'abbiamo messa poco. Ascoltata poco, di Biagio Antonacci, You e Me. Ti ringrazio e vi auguro una buona domenica. Biagio Antonacci, You e Me.

0: UMI, Biagio Antonacci. Oh, ancora tutti sullo 0-0?
1: Tutti 0-0, sembra che ha segnato il Napoli, Paolo. Dovrebbe aver segnato il Napoli, mette 1-0, però qui sai con il VAR bisogna, aspettare, però forse il Napoli è in vantaggio, magari tra poco vediamo se il gol sarà convalidato.
0: Hanno contro richiesto il VAR?
1: Contro il Pisa, sì, quindi dobbiamo attendere.
0: Vabbè, è una delle candidate.
1: Vabbè, il Napoli sta più tranquillo, è secondo, quindi
0: appunto alla Champion. Quindi
1: le altre sì, 0-0.
0: Altre 0-0, quindi pure noi, tosta pure oggi, la vedo, vabbè. Buona domenica Paolo, sono Sandra. Vorrei ascoltare Angelina Mango con Melodrama. Grazie Paolo, vi seguo sempre, grazie. Ecco qual è l'ombra che io vedo ogni volta che cammino, ci segue.
1: Ci segue?
0: Sì.
1: Bello, ci seguono in tanti, qua abbiamo tante ombre alle nostre spalle.
0: Ho proprio tante. E ci fai tanta compagnia a me e al mio maritino. Grazie Angelina Mango, Melodrama.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fasica, sono sempre

0: Melodrama, Angelina Mango, Aziende.
1: Salutiamo Paolo, i nostri amici Lucarelli, Re Dormi che sono sempre a Palestrina e vi aspettano in via Pedemontana per far una bella dormita.
0: Via Prenestina nuova.
1: Via Prenestina, giusto. No, via Pedemontana perché ci stanno gli amici Elettromeccanica GM che si tocca dopo, ecco perché. Ho intrecciato le strade, ma sono due aziende comunque leader che da Palestrina ci sono a tantissimi anni e fanno veramente un ottimo lavoro, chi con le acque, chi per dormire. Allora, Re Dormi, non a caso è proprio un re chi dorme sui letti e i materassi di Lucarelli. Andate a provarli prima di comprarlo, potete benissimo provarlo, vedete come vi sta, come ci state voi dentro, e poi scegliete il letto più comodo, il materasso più comodo, il guanciale più comodo. La spedizione è compresa nel prezzo, quando vi fanno il prezzo è compreso

0: anche d'IVA, di trasporto e di montaggio. Quindi da Lucarelli non ci sono mai sorprese. E allora che aspettate? Andate, fate il nome di Radio Onda Libera, vi fanno lo sconto, vi portano a casa il letto, vi smaltiscono il vecchio letto ovviamente, che se dovete buttarlo, e tanti altri servizi che dovete scoprire in via Prenestina Nuova da Re Dormi. Dicevamo in via Pedemontana perché ci sono gli amici di Elettromeccanica GM, loro non dormono, anzi sono più che svegli. E qui parliamo di acqua, è il momento adatto per fare una bella piscina, per la manutenzione di una nuova piscina, perché il tempo bello sta arrivando, Paolo.
1: Non lo dico più,
0: te lo dico io, quindi cominciamo a scoperchiare queste piscine, chiamiamoli, mettiamo i prodotti giusti e prepariamoci a fare dei bei bagni quest'estate nelle piscine firmate Elettromeccanica GM, degli impianti di irrigazione firmati Elettromeccanica GM, o semplicemente chi ha una appartamento e vuole avere dell'acqua pulita senza calcare, senza impurità, basta installare il dolcificatore sotto il lavabo che vi fanno loro e avrete un'acqua anche liscia, frizzante, come la volete, sempre fresca.
1: Ma tutto comodamente. Mi ero deciso, dico, boh, lo chiamo,
0: sì,
1: e mi mette in moto gli schizzetti nei prati che c'ho giù in campagna. Mentre sta a telefonare, piove!
0: No!
1: Ma dico, che cacchio lo chiama a fare?
0: Non serve!
1: Mi dice, papà, che sei scemo, sta piove, ecco, vedi? Speriamo che si stabilizza sto tempo, speriamo proprio.
0: Ma sì, ormai sì, dai, possiamo fidarci.
1: Vabbè, allora, chi, lo ripetiamo, chi pensa all'acqua deve pensare a Elettromeccanica GM. Terzo brano per quanto riguarda NEC, perché poi abbiamo un altro compleanno da festeggiare di un'altra grande artista italiana.
0: Ci piace.
1: Il VAR che ha fatto?
0: Il VAR, no, il Napoli, il gol è stato convalidato.
1: Convalidato, quindi
0: 1-0.
1: Beh, allora, ma oggi pomeriggio ci sono...
0: C'è l'Inter.
1: Appunto, in più le regionali.
0: Poi le regionali sono praticamente finite, poi stasera ci sono le partite per la salvezza.
1: Tra le regionali?
0: No, della Serie A.
1: Ah,
0: della Serie A.
1: Penso che ormai sia scontato chi è che va. Vabbè, allora, terzo brano che ho scelto per accontentare la nostra ascoltatrice Esther, che ha lasciato a me la scelta. Terzo brano di NEC è Almeno Stavolta.

0: Almeno stavolta, Neck! Buongiorno Paolo e buona domenica. C'è qualcosa che vuoi dire?
1: 2-0 il Napoli, 2-0, ha raddoppiato. Vabbè, il Napoli è l'unica che segna, le altre stanno tutte bloccate sullo 0-0.
0: Oh, Madonna santa, oh, e dai, svegliatevi! Svegliatevi bambini, alle ascine, coscienza, c'entra niente con Firenze. La Fiorentina poi si è salvata già, mi sembra.
1: Sì, la Fiorentina, sì. Certo.
0: Si è salvata. Buongiorno Paolo, sono Beatrice, spero ti faccia piacere se ti richiedo pensieri e parole di Lucio Battisti. No.
1: Non si può mettere?
0: No, non mi piace.
1: Ah, perché non è quella che non ti piaceva, è vero, vero, ricordo bene. Ma stiamo scherzando, è la verità? No, perché mi ricordo che c'erano 2 o 3 canzoni che non ti piacevano.
0: 4 canzoni.
1: 4, magari c'è anche questa di mezzo.
0: Ma che?
1: No.
0: Cioè, Stefano, pensieri e parole, dai. Non è la mia preferita, però insomma,
1: però è passabile, diciamo.
0: Si può sentire,
1: può andare all'Eurovision Song Contest.
0: Avrebbe vinto? Penso proprio di sì. Però, dai, no, io quelle, la gallina a Coccodè, non me ne fa manco ricordare, guarda.
1: Ma quanti Sanremo ha fatto Battisti?
0: No, uno.
1: Uno solo? Ha vinto? No.
0: No, è stato scartato come Vasco Rossi, come Zucchero.
1: Che all'inizio magari c'era un po' di diffidenza, non era capito, poi dopo è stato capito.
0: No, già era famoso, però era il genere di Battisti
1: che non andava
0: all'epoca. Quindi poi si sono mozzicati le mani, però vabbè, non ha vinto. Ha portato altre canzoni come quella che ti ho detto. Che l'ha cantata Johnny Torelli, che a me proprio non mi fa, na voglio manco nominà, però insomma,
1: c'è sta anche quello,
0: come dice, come ha detto Anonimo, è un monumento,
1: sì.
0: Battisti, pensieri e parole.
2: Sei di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: discreta.
1: Discreta. Paolo intanto ha segnato la Fiorentina contro la Juventus. Quindi,
0: no!
1: Sì, Juventus 0, Fiorentina 1. La Juventus adesso sempre terza, quindi in posizione Champions League.
0: E noi niente, eh?
1: Noi siamo 0-0, come Roma-Lazio 0-0 e Como-Parma 0-0.
0: Porca miseria, guarda. Vabbè, il Como mi sembra che già...
1: No, il Como lotta per la Champions, è a soli due punti dal Milan,
0: appunto,
1: quindi...
0: cioè, non è che tocca scartarlo, perché
1: no,
0: questo...
1: No, è... infatti chi lo scarta, l'ho detto.
0: Questo è capace di...
1: Assolutamente, se vincono ci scavalcano.
0: Vabbè, speriamo che vinciamo anche noi, dai.
1: Vediamo.
0: Allora, altro e ultimo compleanno di un'altra grande artista italiana.
1: E di una grande milanista.
0: E di una grande milanista, tifa Milan. Si presentò a Sanremo nel 1993 nel girone giovani proposte. Lo vinse. E non mi fate ricordare quell'aneddoto con questa, perché mi vierei ancora schiaffi da solo. E vinse.
1: Dice, ringrazio molto Pippo Baudo per questo.
0: Io?
1: No, lei. Dice, devo dire grazie anche a Pippo per come mi ha trattato quei giorni a Sanremo, per come mi portava, che credeva molto in me.
0: Ah, no, pensavo che avesse ringraziato me lei, no?
1: No, a te non ti ha ringraziato, anzi.
0: Mai più. Non ha voluto. Dopo quel fatto mi ha detto, senti, non ti avvicina più a farmi le interviste perché non te le concedo.
1: Vabbè.
0: E ho detto, Laura, c'hai ragione. Chiedo scusa.
1: Eri impegnato con un'altra intervista.
0: Vedo minchi, insomma. Vabbè, allora, acqua passata. È il compleanno di Laura Pausini, vinse Sanremo Giovani 1993 con la solitudine.

0: E te pareva? E te pareva? Aspettate, pardon, scusatemi, scusatemi.
1: Ma rimettiamo subito la nostra Laura Posini.
0: Eccola qua.
1: C'è adesso.
0: C'è adesso, poi se ripio Eros, lo ripio, vediamo un po', se va. Perché non va però?
1: Vai adesso vai. Seguente.
0: Oh.
1: No, devi andare, devi mandare il prossimo brano.
0: Eccola. Oh.

0: la solitudine, Laura Pausini, e poi
1: ha segnato la Roma.
0: E poi se...
1: Roma-Lazio 1-0, sì Paolo, ha segnato Mancini, il difensore Mancini.
0: Il difensore Mancini?
1: Mancini è un difensore della Roma.
0: Lo so, dico.
1: Cioè. Sì, ha segnato lui.
0: Ma oggi è l'ultima partita anche del faraone, Sharawi, vero?
1: Sì. Oggi lascia la Roma.
0: Vabbè, sono 10 anni che sta lì. Da quando sono andato con Milan... a me, io lo rimpiango quel ragazzo, guarda.
1: Beh, è molto bravo.
0: E Sharawi, sì. Quindi il derby...
1: L'ha sbloccato la Roma.
0: 0-1 allora.
1: 1-0, sì, perché è Roma-Lazio.
0: Ah, è Roma-Lazio, 1-0.
1: Quindi in questo momento Inter-Napoli, Roma e Juventus in Champions League, Milan e Como in Europa League.
0: No, noi dobbiamo andare al Champions,
1: se non vinci la Champions, la vedi in televisione. Te metti comodo sul divano e te la vedi.
0: Cioè, dovevo andare, mannaggia.
1: Come no?
0: Allora, eccolo Eros che era scappato prima. Buongiorno Paolo e buona domenica, sono Pina.
1: Ciao Pina.
0: Vorrei dedicare a mia figlia Aurora la canzone di Eros Ramazzotti, L'Aurora.
1: Certo.
0: Mi sembra giusto.
1: Non fa una piega.
0: Fa una piega. Infatti la figlia di Ramazzotti si chiama Aurora.
1: Si chiama Sarà l'Aurora.
0: E Ramazzotti l'ha scritta per lei.
1: Bene.
0: E giustamente...
1: Bene.
0: Aurora e Aurora. Grazie cara Eros Ramazzotti, L'Aurora.

0: Carlos Ramazzotti. Passiamo all'ultimo brano che ha preso posto, caro Stefano.
1: Eh sì, anche perché siamo alle 12.52,
0: 53. E poi mandiamo l'ultima che di ho Neck. Scelto di Neck.
1: Certo.
0: Tu che fai? Ci lasci adesso e ritorni alle 3?
1: Esatto, Paolo, va bene, va bene.
0: Ultime novità?
1: Ultime novità, sono finiti i primi tempi e quindi dobbiamo aspettare. Ti racconto tutto alle 15, ti racconto tutto.
0: Ancora 0-0 noi.
1: Eh sì. E vediamo che succede.
0: Va bene, a dopo, Paolo. A dopo. Ciao, caro, ciao. Bene, ultimo brano che ha preso posto tra i tantissimi che avete mandato. Loredana, per te che me l'ha richiesta la signora

signorina, Dostai, eccola qua, e Elenia. Elenia, buongiorno Paolo, spero di fare in tempo. Ah, ho dovuto, ma con la radio accesa, ma mi sono decisa tardi a messaggiarti. Ce l'hai fatta proprio ultima, sei stata l'ultima che ha preso posto. Vorrei ascoltare Loredana per te, non sono una signora. Grazie Paolo, un bacio. Eccola, la per te.

non sarai manco una signora, ma sei brava cantante, dai, Loredana per te. Ultimo brano per quanto riguarda Neck e poi ci saluteremo durante la sigla. Prima di salutarci voglio ricordarvi l'appuntamento che avete con me, se volete, su Radio Onda Libera il sabato pomeriggio, tra passato e presente. Da sabato prossimo inserirò 10 brani, sempre a partire dagli anni 80, della più grande manifestazione canora, vale a dire che è stata in Italia, vale a dire il Festival Bar. Quindi sentiremo canzoni degli anni 80 e sentiremo cantanti e canzoni che hanno partecipato al Festival Bar. A partire dall'80, perché la prima edizione fu nel 66, vinta da Caterina Caselli con Perdono. Cantanti provenienti da tutto il mondo, come ho detto ieri, non partecipavano soltanto cantanti italiani, ma provenienti da tutto il mondo. Pensate che vetrina musicale era il Festival Bar. Allora, ultimo brano di Neck, spero di aver accontentato la nostra ascoltatrice Esther, che ha lasciato a me la scelta dei 4 brani di Neck. Eccola qua, Fatti Avanti Amore.

Jack, fatti avanti, amore, coscienza, fatti avanti e mannami la sigla. Avà, fatta indietro, perché la sigla te la manni da solo. Ecco, come sei...

allora, grazie alla moltitudine di messaggi. Come sempre, non posso accontentare tutti. Chi messaggia tardi non prenderà mai posto. Grazie per aver fatto le domande, anonimo italiano, così mi piacciono gli ascoltatori vivi, vivi che interagiscono. Come ho detto, ci sentiremo, Dio piacendo, in voce sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e domenica, quando sarà un'altra puntata di Domenica.

che il Dio ci benedica. Trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto. Una stretta di mano ai fidanzatini gelosi. E col mio solito super motto, lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio, così vi saluta il vostro Paolo.

fermano mai, non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel

0: Nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente!
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
0: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia

0: Relax.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
7: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
9: www.studiomedicosalus.it.
10: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
11: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama allo 06 39 36 73 30.
12: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Gare sorridamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 40 45 606.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
9: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
10: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Supermercati MA, la convenienza.
12: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
13: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
14: Onda Libera.
15: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Radio. Free music.
1: In periferia fa molto caldo.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'arcini è a Cave in Viale Pio XII 51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
4: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in Via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 573-501.
5: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393-077-9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
15: Onda Libera.
16: Onda Libera. Digital Radio.
17: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
18: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Plurimarche Autocroce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E in oltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, TAC dentali in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi, in corso Garibaldi 22, a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Vuoi un caffè in ufficio buono come al bar? Con Vending 2000 Group puoi. Distributrici di caffè, snack e bevande installate gratuitamente in aziende, palestre, case di cura, scuole e cliniche private. E per chi ama l'eccellenza, gli esclusivi Corner Illy. Caffè 100% arabica, pagamenti smart tramite app contactless. Scegli la professionalità. Vai su vending2000group.it o WhatsApp al 320 198 69 27. Onda Libera.

musica di Biagio Antonacci ed eccoci, torniamo in diretta per la domenica sportiva di Radio Onda Libera. È successo veramente di tutto nelle partite delle 12:30, sono state tante, sono state ben 5 le partite che si sono giocate prima per l'accesso in Europa e quindi tra poco le commenteremo insieme. Ora in campo c'è l'Inter nella festa scudetto contro il Verona, sono 0-0, quindi tra poco tutto su quello che è successo in Serie A, la MotoGP, e poi ci avviciniamo anche alla partita delle 17, la finale degli internazionali di Roma, dove c'è il nostro Sinner in campo al Foro Italico.

0: Radio.
1: Free music.
2: Io non so più cos'è normale.

La musica di Laura Pausini. Allora, commentiamo insieme le partite che si sono giocate alle ore 12. Le commentiamo una per una. Partiamo dal Como. Il Como che ha vinto 1-0 contro il Parma. E questa è un'altra vittoria importantissima, perché grazie al gol di Moreno

per la Champions League, ma che il prossimo anno sarà, se non va in Champions, certamente in Europa League. Questa è la prima partita che si è giocata, poi tra poco vediamo anche le altre da Genoa-Milan.

0: Milano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
6: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Se vuoi acquistare o riparare il tuo folletto, Claudio Pera sarà la scelta giusta per te. Ci trovi a Palestrina, in viale Pio XII 72. Per info 324 60 62 249 oppure 06 89 13 86 11. Visita le nostre pagine social, Folletto Palestrina, Finocchio Velletri. Nuova apertura, siamo anche a Colleferro, in via Filippo Turati 184. Grande offerta, folletto VK 150. Non un anno di garanzia, ma due anni più sacchetti e profumini a 550 euro.
4: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
6: www.studiomedicosalus.it.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

86esimo. Ci sono stati ben 10 minuti di recupero, ma alla fine il Genoa non riesce a pareggiare. E per il Milan sono 3 punti importantissimi, perché in questo momento è al terzo posto assieme alla Roma, che hanno

più incredibili di questa giornata e anche inaspettata, dove una Juve che era in grande forma perde contro una Fiorentina che ha fatto una stagione praticamente disastrosa, che si è salvata proprio in extremis, e ma nonostante tutto vince 2-0 allo Stadium. Questo grazie ai gol di Ndurra al 34esimo, poi di mezzo c'è stato anche il VAR che ha tolto un gol a Vlahovic, l'espulsione di Ranieri non in campo per la Fiorentina, e poi gol di Mandragora all'83esimo che condanna la Juventus. Ora veramente molto molto difficile per la Juve l'accesso alla prossima Champions League.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
5: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto.

0: Tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
1: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina, via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
2: Oppure vai su bodynutrition.shop.
3: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
4: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
7: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
8: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Cipri. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina, in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
10: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
12: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
13: Ehi signora, quando vai
0: vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
14: www.studiomedicosalus.it.
15: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
5: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
16: Onda Libera.
17: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra

0: nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600,

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in Corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
10: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
11: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia,

0: tutti i giorni con orario continuato 9:20.
1: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
4: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
5: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: È arrivata l'hamburgeria Ferrari. Vi regalerà un'esperienza incredibile con la sua area picnic e braceri per passare una bella giornata all'aperto. Menù panini, pranzo e cena o scegli tra la selezione di carni e mangi in loco o da asporto. Hamburgeria Ferrari di Claudia Isabel a Palestrina, in via Pedemontana numero 236. Per info 324 60 62 249. Menù pranzo, primo e contorno 10 euro, secondo e contorno 12 euro, menù completo 20 euro. Anche feste di compleanno con passeggiate in pony e spettacolo di magia.
8: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
10: Da Antica Pizzeria.

0: Scegliete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Onda Libera.
1: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
0: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È dita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
9: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, stecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
10: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesareo, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
11: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Onda Libera.
13: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
4: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95

0: 0573 501.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
6: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
7: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
8: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
9: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese, aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
10: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetti.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale. Vi aspettiamo alla Sagra delle Fragole con il nostro stand di primi, secondi e contorni.
2: Onda Libera.

0: così.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo.

0: Onda Libera.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci, ordina una

0: gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno? E mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sapori-mix.com.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
6: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 a Lipd, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
9: Onda Libera,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: gente. Per la famiglia Rossi, l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo, prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano, in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrei

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumerie, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
9: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Onda Libera. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Radio Free Music.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: I'm about to explode! Take off the slow!

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.